Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.

0: Bus Pass, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Sono contentissimo. Poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui cioè lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
4: E questo era il castello, la residenza di caccia del principe Ospigliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
1: Agrinet for Tech.
3: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
5: questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
3: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
5: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
3: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati i parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
3: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della stalla.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
3: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione, viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti, perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
1: Agrinet4Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo, e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais, quindi in più ettari facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove viene stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
0: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasformiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio, di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo. Di conseguenza anche questo è un risparmio.
0: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari. Ma l'innovazione è proprio questo, ovvero, come potete vedere, si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi, appunto, e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite, appunto, l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno le informazioni di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come ne in questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo, dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorletto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorletto intensivo di Maccarese SPA è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda, un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorletto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
1: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, la musica continua. I can't.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 27 giugno 2026. Lucio che vi parla dallo studio numero 2. Oggi, tredicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo è quello di Matteo, capitolo 10, versetti 37-42. Chi non prende la croce non è degno di me, chi accoglie voi accoglie anche me. Oggi la Chiesa ricorda la santa figura di Sant'Ireneo di Lione. Andremo a breve a scoprire la storia della sua vita e andremo anche alla scoperta della vita di un altro importante santo, vescovo San Cirillo d'Alessandria. Ma prima di cominciare, un saluto a tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM 90, su Radio Icaro, rubicone.it, a un redivivo Gianluca Mercio Merciari, la regia che salutiamo. Gianluca, buongiorno e buona domenica anche a te. Alla mia sinistra invece Giuseppe, a cui do il buongiorno. Giuseppe, buongiorno e buona domenica.
2: Buona domenica anche a te Lucio e bentornato Gianluca. E buona domenica anche a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento. Siamo sintonizzati sulle frequenze medie 90.00. Trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone. E vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esatto Giuseppe, potete scriverci, inviarci un messaggio, quello che volete. Noi cercheremo di rispondervi quanto prima. E ora un breve stacco dalla regia.
2: E ora, cari amici, andiamo ad ascoltare la storia di Sant'Ireneo di Lione, vescovo e martire. Nasce nel 121 a Smirne e muore nel 202 a Lione. Si ricorre appunto il 28 giugno. Il nome di Sant'Ireneo è legato alla schiera numerosa di quegli eroi che col martirio illustrarono la chiesa di Lione. Nato l'anno 121 nelle vicinanze di Smirne, ebbe per primo precettore l'illustre vescovo di quella città, San Policarpo. Da questo insigne maestro ricevette presto lo spirito apostolico ed apprese quella scienza che lo rese uno dei più bei ornamenti della Chiesa, in quei tempi di lotta e di sangue. Ancora giovane, erudito in ogni scienza e dotato di meravigliosa facondia, diede un primo assalto alle vituperose dottrine degli gnostici e valentiniani che avevano corrotto la dottrina di Cristo. Ma il desiderio di approfondire negli studi lo spinse a Roma, dove insegnavano i più celebri maestri del suo tempo, e fu tale il progresso che fece in queste scuole, che al fine dei corsi poteva ormai gareggiare con i suoi precettori. Recatosi nelle Gallie, fissò la sua dimora a Lione, dove era vescovo San Potino. Questi, conosciuti i talenti e le virtù eminenti del giovane, lo propose agli ordini sacri e al sacerdozio. Da quell'istante lo zelo del novello Levita non ebbe più misura. La sua parola penetrava i cuori e conquistava. Cadevano gli idoli e i templi, e la luce della verità illuminava le menti degli idolatri che a schiere chiedevano il santo battesimo. Alla predicazione Ireneo aggiunse numerosissimi scritti, fonti inesauribili di dottrina e di sapienza. Scritti che, secondo San Girolamo, erano una barriera insormontabile contro la quale si infrangevano gli sforzi ed i sofismi dei nemici di Cristo e della Chiesa. Alcuni di essi andarono perduti, ma molti si conservano, tra i quali i 5 libri contro gli eresiarchi, che sono una delle più belle analogie della dottrina cristiana. A questo lavoro egli seppe pure accoppiare una profonda pietà dando i più ammirabili esempi di virtù. Essendo stato martirizzato il santo vescovo Potino, il popolo lionese, unanime, elesse alla sede vescovile Sant'Ireneo, il quale, recatosi a Roma per la consacrazione, portò al Papa Sant'Eleuterio una lettera ridondante del più forte attaccamento al vicario di Gesù Cristo. E ritornò alla sua sede confortato dalla benedizione del sommo pastore. Conscio della nuova missione che il Signore gli aveva affidato, non si concesse un istante di riposo. Predicò con la parola, con l'esempio e con la potenza dei miracoli. Sorta in quel tempo la questione circa la celebrazione della Pasqua, il Papa Vittore minacciò la scomunica ai vescovi dell'Asia che su questo punto dissentivano dai loro fratelli nell'episcopato. Sant'Ireneo intervenne con la sua autorità e portò la pace. Dopo tutto questo sigillò sotto Settimio Severo col sangue quella fede che aveva predicato e per la quale aveva tanto sofferto. Benedetto XV ne estese la festa a tutta la Chiesa, cingendolo dell'aureola di dottore. Recitiamo la pratica. Impariamo da Sant'Ireneo l'attaccamento al Papa e con lui sappiamo combattere da veri soldati per essere degni del nome di cristiani. Recitiamo la preghiera. O Dio, che desti al beato martire vescovo Ireneo la grazia di espugnare l'eresia e consolidare la pace nella Chiesa, de, concedi al tuo popolo forza e costanza nella santa religione. Recitiamo il martirologio romano. Memoria di Sant'Ireneo, vescovo che, come attesta San Girolamo, fu da piccolo discepolo di San Policarpo di Smirne e custodì fedelmente la memoria dell'età apostolica. Fattosi sacerdote del clero di Lione, succedette al vescovo San Pottino e si tramanda che come lui sia stato coronato da glorioso martirio. Molto disputò a riguardo della tradizione apostolica e pubblicò una celebre opera contro le eresie a difesa della fede cattolica. Grazie dell'ascolto, cari amici, ora passo la parola a Lucio.
1: Semi della parola di Icaro Rubicone, cari amici, spazio alla regia con un brano.

0: Cari amici, ora passo la parola a Lucio.
1: Se mi dà la parola, cari amici, eccoci qua. Andiamo ora ad ascoltare la geografia invece di San Cirillo d'Alessandria, tratta da santodelgiorno.it. A tutti buon ascolto. San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, nasce il 370 a Teodosia d'Egitto, muore il 27 giugno del 444 ad Alessandria d'Egitto. Cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'Oriente, quella di Alessandria in Egitto, della quale era vescovo Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli retta da Nestorio. Il patriarca Nestorio, intelligente e astuto, la sua parte, si era fatto portavoce di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, ossia l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Theotokos, cioè madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutt'al più, affermava Nestorio, la potremmo chiamare madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere la madre di Dio. La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso Verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio. Questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi le vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere. Ma il grande vescovo non si lasciò intimorire. Per la difesa dell'integrità della fede cristiana, egli era disposto a tutto. Noi, per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio, siamo disposti a subire tutto, le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte. Battagliero più che mai, Cirillo diede fondo a tutto il suo coraggio, controbattendo con acume e con dovizia di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che aizzargli contro i suoi seguaci, i quali gli affibbiarono per spregio l'appellativo di faraone. Allora Cirillo si appellò all'autorità del vescovo di Roma. «Degnateci di dirci», scriveva Celestino I, «se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione». Il Papa gli rispose, affidandogli la difesa dell'ortodossia. Intanto l'imperatore di Costantinopoli, sperando nella vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorio uscì da Efeso sconfitto. Cirillo, dotato di profonda cultura teologica, fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario e nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa Cattolica, così come appariva dalla Rivelazione. L'Emanuele consta con certezza di due persone, aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata, di quella divina e di quella umana. Tuttavia, il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo, non un uomo deificato simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero riuscì a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare Maria madre di Dio, Theotokos. Ai legati inviati del Papa non restò che sanzionare, e con grande gioia, i decreti dell'Assemblea. Il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiaccolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'Assise, e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionati sermoni. Cirillo, teologo acuto e polemista indomito, fu anche un valido pastore d'anime. Usò infatti gran parte della sua intelligenza nello sminuzzare a uso dei semplici fedeli concetti, non sempre accessibili, della dottrina cristiana. Accanto alle opere esclusivamente di speculazione teologica, ci sono state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca e le lettere pastorali. I meriti del battagliero vescovo stanno comunque nella sua tenace fermezza posta alla difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Tali meriti, almeno in Occidente, gli vennero però riconosciuti piuttosto tardi. Il suo culto venne infatti esteso a tutta la Chiesa Latina soltanto sotto il pontificato di Leone XIII nel 1882, e in tale data gli venne anche conferito il meritatissimo titolo di dottore della Chiesa. Recitiamo il martirologio romano: San Cirillo, vescovo e dottore della Chiesa, che, eletto alla sede di Alessandria d'Egitto, mosso da singolare sollecitudine per l'integrità della fede cattolica, sostenne nel concilio di Efeso i dogmi dell'unità e unicità della persona in Cristo e della divina maternità della Vergine Maria. Cari amici, grazie per l'ascolto, ora un breve stacco dalla regia.
0: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Vi ringraziamo di cuore per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che alle ore 11:15 andrà in onda la diretta live della Santa Messa dalla Chiesa di Castelvecchio, che potrete seguire sul canale YouTube della parrocchia. E vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esattamente, Giuseppe, diamo qualche avviso, partiamo chiaramente con alcuni cambiamenti che stanno avvenendo nella diocesi di Cesena Sarsina. Ne vogliamo ricordare uno in particolare a cui ci teniamo tanto.
0: Esatto, si tratta di Don Filippo Cappelli, ve lo ricorderete, l'abbiamo avuto ospite varie volte qui in radio, è un ospite molto gradito. Da Budrio verrà trasferito a Sant'Egidio, a Cesena, e al suo posto è stato nominato Don Alessandro Manzi.
1: Esatto. E questo è uno sicuramente degli spostamenti più importanti. Poi abbiamo anche Don Daniele Bosi.
0: Esatto, che è da Villa Chiavi, che si trasferirà a Balze e a Rio Freddo.
1: Esatto, quindi in pratica nell'Alto Savio, ecco. Questi sicuramente sono avvisi molto molto importanti che riguardano le nostre comunità. Ricordiamo anche Giuseppe la casa vacanze di Cancellino.
0: Esatto.
1: Tuttora l'attività estiva, lavoro / vacanza in corso, e lo sarà fino a fine agosto.
0: Sì, esatto, il villaggio San Francesco entra nel club proprio inizio luglio.
1: Esatto.
0: E quindi se avete voglia di mettervi in gioco, proponetevi, basta andare sulla pagina Facebook del villaggio San Francesco oppure contattare il santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano, dove ne sono proprietari i frati, per saperne di più.
1: Esatto, almeno troverete sicuramente un po' di fresco, questo è sicuro. Bene, cari amici, non ci resta che ringraziarvi e augurare a tutti quanti una buona e santa domenica.

0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
2: Radio Icaro Rubicone
1: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebrando questa Santa Eucaristia, noi ringraziamo Dio per tutto il suo amore per noi e chiediamo il dono del suo Spirito per aiutarci ad accogliere la sua parola e accogliere la sua grazia. Preghiamo oggi per Rebecca, che oggi battezziamo durante questa Santa Eucaristia, perché questa celebrazione ravvivi anche in noi il dono del battesimo che abbiamo ricevuto. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

I patti in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.

perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, il Santo di Israele.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per questo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

Nel momento in cui Matteo ha scritto il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, c'erano dei problemi nelle famiglie, c'erano delle divisioni, delle separazioni, perché coloro che seguivano Gesù sono stati cacciati via dalla sinagoga, sono stati accusati di essere eretici, sono stati disprezzati anche dai suoi propri familiari. Ma Gesù, di fronte a una situazione del genere, aveva già dato un'indicazione chiara, un'indicazione sicura, che la scelta migliore e la decisione giusta da fare è quella di scegliere l'amore di Dio. Mettere innanzitutto nel cuore, nella vita quotidiana, l'amore di Dio. Mettere al primo piano nel cuore Gesù, che è l'amore incarnato di Dio. Per questo che Gesù dice: chi ama padre, madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio, figlia più di me non è degno di me. Anche per noi oggi, certo, Gesù non ci chiede di disprezzare la nostra famiglia. Anzi, per Gesù la famiglia è da amare, la famiglia è da salvare, da proteggere. Per Gesù la famiglia è sacra. Quindi, mettendo l'amore di Dio nel primo piano del nostro cuore, nella nostra quotidianità, ci permette e ci rende capace di amare veramente i nostri cari, ci permette di salvare, collaborare per la salvezza di noi stessi e i nostri cari. Proprio questo che anche nella seconda lettura San Paolo parla del battesimo. Il battesimo, cosa significa il battesimo? Che ognuno di noi ha già ricevuto, e oggi anche Rebecca riceve il battesimo. Non è altro, ma l'immersione nel cuore di Dio, immersione nell'amore di Dio. Il battesimo ci rende veramente figli di Dio, perché riceviamo il suo Spirito Santo, figli di Dio, amati di Dio. Quindi il battesimo ci fa partecipare alla vita divina, e questo è molto importante da ricordare, soprattutto anche per tutti noi che abbiamo già ricevuto il battesimo. Il battesimo ci fa partecipare alla vita divina, e questo trascende veramente la nostra umanità. Quindi preghiamo in questa Santa Eucaristia, preghiamo perché nel cuore di ognuno di noi, nel cuore della nostra famiglia, Gesù abbia un posto, uno spazio, il primo posto nel nostro cuore. Chiediamo la sua grazia perché, mettendo al primo piano l'amore di Dio, ciascuno di noi riesca anche ad amare veramente i nostri cari, e sperimentiamo questa meraviglia del vero amore. Amen.

0: Continuiamo con il rito del battesimo, il battesimo di replica. Chiediamo la grazia perché risveglia, ravvivi anche in ciascuno di noi il dono del nostro battesimo. Che nome date al vostro bambino?
1: Rebecca.
0: Rebecca, una bambina. Per Rebecca, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
0: Battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per la vostra figlia, voi vi impegnate ad educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
2: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così grande?
3: Sì.
0: Rebecca, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori e padrini farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore.

Noi tutti ci mettiamo in piedi per la preghiera dei fedeli e preghiamo in particolare per Rebecca.

0: Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto. Preghiamo insieme dicendo: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Per i ministri, missionari e consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito Santo e dalla preghiera di tutti i fedeli.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni, siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per la nostra famiglia, la madrina, i parenti e gli amici qui riuniti, perché questo giorno di festa sia occasione di gioia condivisa e rafforzi i legami di amore, di unità e di comunione tra tutti noi. Preghiamo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Preghiamo per i nonni e per tutti i parenti defunti che sono ascesi in cielo e che affidiamo alla tua misericordia. Preghiamo.
1: Signore, guida e sostieni. Chiediamo anche l'intercessione dei nostri santi e diciamo insieme: prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio. San Giovanni Battista. San Giuseppe. San Pietro e Paolo. Santi Apostoli ed Evangelisti. Santi Discepoli del Signore. Santa Lucia, San Martino, San Francesco, Santa Chiara, Santa Caterina da Siena, San Rocco, santi tutti di Dio. Possiamo pregare un po' in silenzio per le nostre intenzioni personali.

Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bambina che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. Rebecca, ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Ora, ora facciamo la preghiera per la benedizione dell'acqua e diciamo insieme: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, oh Signore.

0: Ora, Signore, benedice questa acqua. Per il battesimo di Rebecca, che tu hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme ai genitori e ai padrini, e noi rinnoviamo e confermiamo insieme la nostra fede e rispondiamo le domande. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
1: Amen.
0: A voi genitori e madrina, volete dunque che Rebecca ricevi il battesimo nella fede della Chiesa che tutti noi insieme abbiamo professato?
2: Sì, lo vogliamo.
0: Ok, prego.

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti del suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo sacerdote, re e profeta, sei sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

il sacro crisma che rende Rebecca veramente unita a Cristo, re, sacerdote e profeta. Ora Rebecca sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca si è segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù fece udire i sordi parlare i muti, ti conceda Rebecca di ascoltare presto la sua parola e di professarla, la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Allora il battesimo è fatto, ci rivolgiamo lì nella comunità e noi accogliamo e facciamo gli auguri a Rebecca. Ora Rebecca è diventata cristiana, figlia di Dio, e tantissimi auguri a tutta la famiglia. Noi continuiamo per la liturgia con l'offertorio.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Anziam la tua morte, Signore. Proclamiam la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Niccolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con Gesù che è presente in mezzo a noi, innalziamo al Padre, con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, tutto quello che portiamo nel cuore, tutte le nostre intenzioni di preghiera, con fede, con fiducia, insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a te, né di soffrire una parola. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen.

0: santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gli avvisi, Marco, se ci sono. Non c'è, ok. Ancora tanti auguri a Rebecca e a tutti i familiari, parenti, gli amici. Facciamo ancora un applauso per gli auguri. Sì, che questa celebrazione, il battesimo di Rebecca, ravvivi in ciascuno di noi il dono del battesimo, anche ciascuno di noi ha già ricevuto. Riceviamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie. Buona domenica a tutti.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Radio Icaro.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Viva l'Italia!
5: Radio Icaro.
4: Solo musica italiana.
6: Le ragazze ci sorridono.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 3862.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
1: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

d'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Yeah.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Radio Icaro.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.